Ave Maria, popo santo, ora santo na cadrazi. Ave Maria, umana, la palo gaita, bagao da. Ave Maria, umana.

notte, le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va, il fiume scorre lento, rusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo.

momento ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nel